mi guardar, luna, luna, tu, non curiosar, luna, luna, tu, non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore,